0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70, un giocattolo conquista i cuori di tanti bambini italiani. Questa è la storia di un'icona che ha fatto sognare e cucinare generazioni di piccoli chef.
2: Wow! Only Kenner's Easy Bake Oven Set makes such delicious Easy Bake by Kenner.
1: 1974, la Harbert distribuisce in Italia il dolce forno, lanciato già nel 1963 dall'americana Kenner con il nome Easy Bake Oven. Il giocattolo fu ispirato al suo inventore Norman Shapiro dai chioschi della metropolitana di New York che, per riscaldare i pretzel, utilizzavano delle lampadine.
3: È facile con dolce forno.
4: Latte, uova, un po' di farina, verso tutto qui e via nel mio bel forno.
5: Dolce forno è un giocattolo Harbert.
1: Con il suo design accattivante e la possibilità di imitare i grandi cuochi, il dolce forno divenne subito un oggetto del desiderio. La confezione include tutto il necessario per iniziare: teglie, mattarello, misurini e un ricettario. I bambini potevano divertirsi a mescolare gli ingredienti, versare l'impasto negli stampini e vedere i loro dolci cuocere magicamente grazie al calore di due lampadine da 100 watt.
6: Guarda, mamma!
7: Dolce forno Harbert.
6: Che buoni questi dolci! Come sei brava! Mi insegni a fare i dolcini?
7: Con dolce forno Harbert.
6: Guarda, è facilissimo. Impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino e lo metto a cuocere nel forno. Fermo tu!
1: Il dolce forno, ancora oggi ricordato con affetto da chi è cresciuto negli anni 70 e 80, non era solo un giocattolo, ma un'esperienza che ha incoraggiato la creatività e la manualità, rendendo ogni bambino protagonista di un piccolo grande miracolo culinario.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: dell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte

0: Estate.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Aneddoti su come nascono le canzoni hanno sempre affascinato il pubblico, soprattutto se si tratta di brani entrati nel mito. Questa è la storia di come è nato il miglior assolo di chitarra elettrica per una canzone pop. Ottobre 1982. Eddie Van Halen si sta godendo una pausa dal tour quando riceve una telefonata inaspettata.
2: Eddie, sono Quincy Jones.
1: Il chitarrista, pensando si tratti di uno scherzo, mette giù, ma il telefono squilla ancora.
2: Eddie, abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Devi registrare una sessione di chitarra per un brano di Michael Jackson.
1: Ora Eddie è davvero convinto che si tratti di uno scherzo. Con il resto dei Van Halen fuori città, Eddie accetta l'invito, pensando che il suo contributo sarebbe rimasto un segreto. Detto fatto, Michael Jackson e Quincy

0: Ecco, Eddie, in questo punto vogliamo uno dei tuoi assoli.
1: In cambio di una cassa di birra, Eddie registra un assolo così potente e distorto da dover essere attenuato in post-produzione dal chitarrista Steve Lukather dei Toto, anche egli coinvolto nella produzione.

0: Il risultato finale è un assolo che rimane insuperato nel mondo della musica pop, ma soprattutto la dimostrazione di come rock e R&B possono contaminarsi. Da questa storia possiamo quindi confermare che Beat It entra nella storia insieme a Thriller anche per merito di Eddie Van Halen e una cassa di birra.
1: Retrogrammi torna più tardi.
2: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Globo Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Il 3 luglio del 1982 è una data che segna un punto di svolta nel panorama della musica pop. Questo è il giorno in cui una band inglese, praticamente sconosciuta, arriva alla numero uno della Billboard Hot 100. Loro sono gli Human League e questa è la storia del fenomeno musicale più importante degli anni 80. Don't You Want Me rimane in vetta alla classifica americana per 3 settimane, innescando così la seconda British Invasion. A 20 anni dall'esplosione dei Beatles e Rolling Stones, l'Inghilterra torna ad essere la fabbrica della musica più ascoltata dai giovani di tutto il mondo.
2: Turn it on, leave it on. I want my MTV.
0: A valersi del fenomeno è senza dubbio la neonata MTV, che fin dal suo debutto nel 1981 sfrutta appieno lo stile visivo e musicale della New Wave inglese. È così che gruppi come Duran Duran, Tears for Fears, Wham e Culture Club dominano anche le classifiche d'oltreoceano.
3: Her name is Rio and she dances on the stage.
0: Negli anni 80 la British Invasion non solo ha segnato un momento di trionfo per la musica britannica negli Stati Uniti e in Europa, ma ha ridefinito il panorama musicale mondiale, influenzando tutti i campi delle arti, lasciando un'impronta indelebile sulla cultura popolare.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Questa è la storia

0: questo momento 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori
0: di Globo Vintage.
1: Cover Mania.
0: I remake di successo 70

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 19 e 20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Questa

A scegliere questo brano è stato il mega direttore galattico di Globo Vintage in persona. DJ Ozzo non era mai riuscito a vederlo. Correva anzi voce che non esistesse neppure. Che non fosse un uomo,

0: DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Non puffare canale! Parola di Puffo Sarto.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata con tempo stabile e clima asciutto, assenza di precipitazioni sulla regione, dove prevarrà infatti il sole e dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Contesto climatico estivo, con temperature massime diurne in lieve rialzo fino a toccare localmente i 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
1: Questa è la storia.
9: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: My Car.
1: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
0: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: 7 songs.
4: Le 7 migliori.
3: Di Globo Vintage.
4: Big Dance.
3: I gruppi che hanno fatto la storia della musica 70, 80 e 90.
4: Su Globo Vintage.

0: sette migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Iperdiscount! Conviene sempre!
6: Anniversario nei supermercati Iperdiscount! Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili! Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
1: Questa è la storia.
9: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatore di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

consiste cortocircuito su globo vintage. Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega a me.

Disco Music, tu sei molto coinvolgente, Disco Music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo.

0: Ehi ragazzi, DJ Osso torna tra poco qui su Globo Vintage. Rimanete sintonizzati. Tac.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata con tempo stabile e clima asciutto, assenza di precipitazioni sulla regione, dove prevarrà infatti il sole e dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Contesto climatico estivo, con temperature massime diurne in lieve rialzo fino a toccare localmente i 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
16: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
17: Che entusiasmo!
16: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
17: Te ne do un

io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente di DJ Osso e diede vita a Cortocircuito, il programma più forte di tutti.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage
2: Traffico.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina ed Appia. Rallentamenti anche lungo la carreggiata esterna tra Flaminia e Cassia Bis. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila code tra il raccordo e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla stessa tangenziale traffico in coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città. Analoga situazione sulla via Salaria con traffico incolonnato tra Fidene e l'aeroporto dell'Urbe. Sulla via Pontina rallentamenti tra Spinaceto e Leur. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in più. 2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
12: Supermercati PIM, i family agora, i risparmio, i qualità.
13: Oh My Car.
14: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid

0: chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20. Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: Seven songs.
3: Le sette migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: Euro Hits 80.
2: Le grandi canzoni made in Europe.

0: Le sette migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda

0: farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do

0: www.romana-auto.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Questa è la storia.
8: Globo Vintage.
9: Cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza. Parola di Marty McFly.

0: Ehi, DJ Osso, sono Jesse, il migliore amico di Willy, e ti chiedo di fare una pausa con me. Torniamo tra poco su Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
1: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, dicevo scarichi lei.
1: Ah, congiuntivo.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
5: Questa è la storia.
4: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Questa è la storia.
18: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
19: Natalie! Qualcosa!
20: Zoom! Mala!

0: Pancia e Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di voi, barista.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via Aurelia e l'uscita per la Roma Fiumicino. Sempre in esterna, rallentamenti per traffico intenso tra Prenestina e Tiburtina. Code per traffico anche lungo la carreggiata interna tra Cassia Bis e Salaria e tra Casilina ed Ardiatina. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila, code per traffico tra il raccordo e viale Palmiro Togliatti ed ancora tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico ed ancora tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni. Sulla via Flaminia, code tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. Stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene e l'uscita per la tangenziale. Un incidente in via delle Vigne Nuove rallenta il traffico all'altezza dell'incrocio con via Antonio De Curtis. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
10: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
11: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo

0: soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: La fantasia.
1: La patente, per favore.
2: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
1: È un grosso rischio.
2: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
1: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
3: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
1: È una radio vintage senza fischi.
3: No, la rifaccio da capo.
1: È un vintage maschio senza racchio.
3: Stop!
1: Un caschio moschio senza fischio.
3: Stop!
1: Col fischio?
3: No!
1: Col caschio?
3: Nemmeno!
1: Va bene.
4: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
5: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
4: Questa è la storia. Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.

0: tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo sul Lazio. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni sulla regione. Prevarrà il sole e i cieli saranno sereni o al più poco velati. Clima estivo con temperature massime fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vintage Arena.

0: Vintage Arena.
1: Rivivi le estati anni 80 e 90 su Globo Vintage. Estate 1984.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. A Roma code per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via Aurelia e l'uscita per la Roma Fiumicino. Rallentamenti e code per traffico in carreggiata interna tra via della Bufalotta e via Tiburtina, tra Casilina ed Ardeatina ed ancora tra Laurentina e Pontina. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila con code tra viale Togliatti e Roma Fiumicino. Rallentamenti e code per traffico in carreggiata interna tra via della Bufalotta e via Tiburtina, tra Casilina

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
3: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: martinoauto.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
2: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Evecross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Sabato e domenica aperti.
3: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
4: Oh My Car,
5: sabato 19 e domenica 20 open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: valentinoautomobili.it. Yeah.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo sul Lazio. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni sulla regione. Prevarrà il sole e i cieli saranno sereni o al più poco velati. Clima estivo con temperature massime fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
12: Che entusiasmo!
11: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1986. Sul grande schermo irrompe una sfida epica fra immortali. Questa è la storia di un gruppo di tagliatori di teste che non licenziano impiegati, ma decapita i propri simili, esclamando: ne resterà solo uno.
2: C'è uno che si chiama Connor fra di loro.
3: Sì.
2: Ricorda il nostro patto, Murdoch. Quel ragazzo è mio.
1: Connor MacLeod è un guerriero della Scozia medievale che, dopo una ferita mortale in battaglia, scopre di essere immortale. Cacciato dal villaggio, incontra altri immortali che, come lui, combattono affinché uno possa rimanere in vita per conquistare l'ambita ricompensa.
2: Devi apprendere e nascondere i tuoi doni particolari e controllare i tuoi poteri fino al tempo della donanza.
1: Per il ruolo del protagonista vengono considerati Mickey Rourke e Hulk Hogan, ma la parte va a Christopher Lambert, che affronta una corsa contro il tempo per limare il suo accento francese. L'unico volto noto del cast è Sean Connery, che interpreta il carismatico mentore Ramirez.
4: Come ci si batte contro quel selvaggio?
2: Col cuore, la fede e l'acciaio. Alla fine ne resterà solo uno.
1: Sebbene Highlander non ottenga grandi incassi al botteghino, diventa un cult grazie ai passaggi televisivi e alla colonna sonora dei Queen, con brani come A Kind of Magic e Who Wants to Live Forever, dando vita a una serie di sequel e spin-off che purtroppo non raggiungono l'epicità del film originale.
0: Retrogrammi.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Si registrano oltre 6 km di code sul tronchetto urbano dell'A24 in direzione centro, forti rallentamenti sulla Flaminia, la Salaria e sulla tangenziale est in direzione stadio. La polizia locale rileva traffico diffuso e sostenuto in città anche per la riapertura delle scuole. In centro divieti di sosta e limitazioni al traffico nella zona del Campidoglio, dove prosegue oggi sino alle 19 la camera ardente della senatrice Emma Bonino. Da oggi è in servizio la nuova linea 252, il collegamento circolare che unisce la stazione Policlinico della metro B e B1 alla moschea di Monte Antenne.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Mobili.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
3: Iper Triscount.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Oh my God!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
11: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Tchau.

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Si registrano oltre 6 km di code sul tronchetto urbano dell'A24 in direzione centro, forti rallentamenti sulla Flaminia, la Salaria e sulla tangenziale est in direzione stadio. La polizia locale rileva traffico diffuso e sostenuto in città anche per la riapertura delle scuole. In centro divieti di sosta e limitazioni al traffico nella zona del Campidoglio, dove prosegue oggi sino alle 19 la camera ardente della senatrice Emma Bonino. Da oggi è in servizio la nuova linea 252, il collegamento circolare che unisce la stazione Policlinico della metro B e B1 alla moschea di Monte Antenne.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro. Mode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia.

0: sportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do-

0: @auto.it.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali l'esordio della nuova settimana entrante proporrà condizioni atmosferiche stabili, ben soleggiate con temperature in rialzo nei valori massimi. Tuttavia non mancheranno locali annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici e pedemontane adiacenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Sui settori vallivi non si esclude la formazione di foschie. Notte tempo di prima mattina, clima caldo, tardo estivo, temperature anche superiori ai 30 gradi in pianura. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Vintage Arena.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.ferrari-auto.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: 19 e 20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. valentinoautomobili.it.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata!
2: Con 150 euro a 199 euro, zero anticipo. valentinoautomobili.it.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze?

0: benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
4: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.romana-auto.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Vintage.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: funzionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
6: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash
5: di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti. Su cashglobo.it

0: ipertriscount.it. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo.

cariche per la vostra giornata. Vintage Fever on Globo Vintage. Can't touch this.

E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito

0: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Asiago Fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70.

0: e 20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Tchau.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali l'esordio della nuova settimana entrante proporrà condizioni atmosferiche stabili, ben soleggiate con temperature in rialzo nei valori massimi. Tuttavia non mancheranno locali annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici e pedemontane adiacenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Sui settori vallivi non si esclude la formazione di foschie. Notte tempo di prima mattina, clima caldo, tardo estivo, temperature anche superiori ai 30 gradi in pianura. Rimanete aggiornati, consultate la gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70, un giocattolo conquista i cuori di tanti bambini italiani. Questa è la storia di un'icona che ha fatto sognare e cucinare generazioni di piccoli chef.
2: Wow! Only Kenner's Easy Bake Oven Set makes such delicious Easy Bake by Kenner.
1: 1974, la Harbert distribuisce in Italia il dolce forno, lanciato già nel 1963 dall'americana Kenner con il nome Easy Bake Oven. Il giocattolo fu ispirato al suo inventore Norman Shapiro dai chioschi della metropolitana di New York che, per riscaldare i pretzel, utilizzavano delle lampadine.
3: È facile con dolce forno.
4: Latte, uova, un po' di farina, verso tutto qui e via nel mio bel forno.
5: Dolce forno è un giocattolo Harbert.
1: Con il suo design accattivante e la possibilità di imitare i grandi cuochi, il dolce forno divenne subito un oggetto del desiderio. La confezione include tutto il necessario per iniziare: teglie, mattarello, misurini e un ricettario. I bambini potevano divertirsi a mescolare gli ingredienti, versare l'impasto negli stampini e vedere i loro dolci cuocere magicamente grazie al calore di due lampadine da 100 watt.
6: Guarda, mamma!
7: Dolce forno Harbert.
6: Che buoni questi dolci! Come sei brava! Mi insegni a fare i dolcini.
7: Con dolce forno Harbert.
6: Guarda, è facilissimo. Impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino e lo metto a cuocere nel forno. Fermo tu!
1: Il dolce forno, ancora oggi ricordato con affetto da chi è cresciuto negli anni 70 e 80, non era solo un giocattolo, ma un'esperienza che ha incoraggiato la creatività e la manualità, rendendo ogni bambino protagonista di un piccolo grande miracolo culinario.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte. Portare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.

0: solo su cashglobo.it. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vintage Arena.

0: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
1: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione. Scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli

0: discount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
4: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: emozionare.
1: Retrogrande.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: e 20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
1: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali l'esordio della nuova settimana entrante proporrà condizioni atmosferiche stabili, ben soleggiate con temperature in rialzo nei valori massimi. Tuttavia non mancheranno locali annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici e pedemontane adiacenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Sui settori vallivi non si esclude la formazione di foschie. Notte tempo di prima mattina, clima caldo, tardo estivo, temperature anche superiori ai 30 gradi in pianura. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Problemi in uscita dalla capitale su via Flaminia. Per un incidente ci sono incolonnamenti tra via Cassia e il bivio per Grotta Rossa. Incidente anche sulla Roma Fiumicino, code tra l'aeroporto e il bivio per la 12 Roma Civitavecchia in direzione Roma. Anche su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, è un incidente a provocare code tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni. Proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso tra le 22 e le 5.30. Chiusa anche via del Porto Fluviale, tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense, deviazioni per il trasporto pubblico. E a partire dalle 21 chiuso anche il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Altra interruzione su via Appia fino al 23 settembre, ad esclusione dei giorni festivi. In fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, la strada sarà chiusa all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.romana-auto.it.
1: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
2: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità!
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti. Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: Allora, Ventice, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale. Più intenso a Roma, sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana. Incidente sulla Roma-Fiumicino, code a tratti tra l'aeroporto e il bivio per la 12 Roma-Civitavecchia in direzione di Roma. Incidente anche su via Flaminia, rallentamenti e code tra via Cassia e il bivio per Grotta Rossa in direzione del raccordo anulare. Proseguono i lavori sulla superstrada Sora Atina Cassino. Si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Il termine dei lavori previsto per la fine di ottobre. Attenzione alla segnaletica. Lavori di notte invece sul tratto Roma-Napoli della 1 alla stazione di Colleferro, chiusa dalle 22 alle 5 in uscita per provenienze da Roma, mentre tra le 22 e la mezzanotte chiusa la stazione di San Vittore in entrata per Roma e dalla mezzanotte alle 6 la stessa stazione sarà chiusa anche in uscita per le provenienze da Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Quattro ricariche per la vostra giornata.
0: È tempo di
1: Vintage Fever on Globo Vintage.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28.
1: Ecco.
0: Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage.
1: Ecco qua.
0: 9 secondi per selezionare la musica.
1: Posto.
0: 3.000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano, lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito.
1: Come umano lei?
2: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Primi giorni della settimana all'insegna della stabilità atmosferica e temperature in nuovo rialzo sulle regioni centrali, quindi si propone una nuova settimana con condizioni stabili, soleggiate e temperature di nuovo in rialzo su valori massimi che arriveranno a toccare anche i 30-32 gradi in pianura. Non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici e pedemontani adiacenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Come detto, clima caldo, tardo estivo, con temperature anche superiori ai 30 gradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne

0: destinoauto.it. Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Aneddoti su come nascono le canzoni hanno sempre affascinato il pubblico, soprattutto se si tratta di brani entrati nel mito. Questa è la storia di come è nato il miglior assolo di chitarra elettrica per una canzone pop. Ottobre 1982. Eddie Van Halen si sta godendo una pausa dal tour quando riceve una telefonata inaspettata.
2: Eddie, sono Quincy Jones.
1: Il chitarrista, pensando si tratti di uno scherzo, mette giù, ma il telefono squilla ancora.
2: Eddie, abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Devi registrare una sessione di chitarra per un brano di Michael Jackson.
1: Ora Eddie è davvero convinto che si tratti di uno scherzo. Con il resto dei Van Halen fuori città, Eddie accetta l'invito, pensando che il suo contributo sarebbe rimasto un segreto. Detto fatto, Michael Jackson e Quincy Jones bussano alla porta con

0: Ecco, Eddie, in questo punto vogliamo uno dei tuoi assoli.
1: In cambio di una cassa di birra, Eddie registra un assolo così potente e distorto da dover essere attenuato in post-produzione dal chitarrista Steve Lukather dei Toto, anche egli coinvolto nella produzione.

0: Il risultato finale è una solo che rimane insuperato nel mondo della musica pop, ma soprattutto la dimostrazione di come rock e R&B possono contaminarsi. Da questa storia possiamo quindi confermare che Beat It entra nella storia insieme a Thriller, anche per merito di Eddie Van Halen e una cassa di birra.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul raccordo anulare. In particolare coda in carreggiata interna tra Cassia Bis e Beglientana e Salaria, tra Nomentana e Prenestina e più avanti rallentamenti e code tra Ardeatina e Laurentina, qui anche a causa di un incidente. Code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana. Incidente su via Salaria, code tra piazza di Priscilla e via Poggio Moiano in uscita dalla città. E su via del Politarico, tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni, coda tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Monti Tiburtini e via Salaria. Proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso tra le 22 e le 5:30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. E a partire dalle 21 chiuso anche il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
3: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.

0: Attiva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Tchau.

0: Offende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Ipertriscount.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
7: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Luogo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Qualche problema alle porte di Roma sull'Autosole, dove per un veicolo in panne ci sono code tra Guidonia e la diramazione nord in direzione di Firenze. Permangono poi code a tratti per traffico su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni. Rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Proseguono i lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso tra le 22 e le 5.30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. E a partire dalle 21 chiuso anche il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne

0: www.trentinoauto.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
2: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
6: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Primi giorni della settimana all'insegna della stabilità atmosferica e temperature in nuovo rialzo sulle regioni centrali, quindi si propone una nuova settimana con condizioni stabili, soleggiate e temperature di nuovo in rialzo su valori massimi che arriveranno a toccare anche i 30-32 gradi in pianura. Non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici e pedemontani adiacenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Come detto, clima caldo, tardo estivo, con temperature anche superiori ai 30 gradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait
3: for me. I'll be back. Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Vintage a

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Qualche problema alle porte di Roma sull'Autosole, dove per un veicolo in panne ci sono code tra Guidonia e la diramazione nord in direzione di Firenze. Permangono poi code a tratti per traffico su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni. Rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Proseguono i lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso tra le 22 e le 5.30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. E a partire dalle 21 chiuso anche il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my car.
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.

0: @auto.it. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
4: e la potenza del

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
8: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
8: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
9: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
11: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di Memoria Pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: mettere a fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
7: Supermercati PIM, di Family Agora, di risparmio, di qualità!
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Primi giorni della settimana all'insegna della stabilità atmosferica e temperature in nuovo rialzo sulle regioni centrali, quindi si propone una nuova settimana con condizioni stabili, soleggiate e temperature di nuovo in rialzo su valori massimi che arriveranno a toccare anche i 30-32 gradi in pianura. Non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sui settori appenninici e pedemontani adiacenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Come detto, clima caldo, tardo estivo, con temperature anche superiori ai 30 gradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: musica.
1: Tutto è calcolato sul filo dei secondi.
2: Dalle 6 alle 9
0: su Globo VIP.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: da poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Extra Large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
1: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
4: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
4: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. Fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: Night Drive.

0: come te.
1: Vivono la notte come l'unico, autentico momento in cui stare con se stessi.
0: Buon viaggio. Questa è Night Drive.
1: Su Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.